fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi veniva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mi guardava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora?